0: 7.000 marines si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
1: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
0: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
1: Dall'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
0: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

bello vederti raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che tu sia libero.